0: Sì, pronto, ciao, io sono Patrizia da Trieste. È la prima volta che vi ascolto, comunque volevo ascolto Radio Margherita perché, appunto, mi ripeto, è la prima volta e mi siete già entrati nel cuore, continuerò ad ascoltarvi. Ciao, buon proseguimento.
1: Massimo Ranieri, Le braccia dell'amore.

0: l'indovinello del giorno.
1: Si può prendere, fare e udire, ma non vedere. La risposta è il rimprovero.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Anna Tatangelo, ragazza di periferia.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: dentro di noi.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 2 e 53 minuti. Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
0: Dove va?

0: 找一所大地哟，和军官，Nascosto Radio Margherita perché mi piace tanto.
1: Radio Margherita, ti piace tanto.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Milva.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Milva.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Canzone.
3: Dipingi un mondo per me.
2: Segui il vento.
4: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
2: Margherita. Pino Donaggio, come sinfonia.

0: piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 3 e 53 minuti. Radio

0: buongiorno, sono Emilio, telefono da Roma. Ho ascoltato la vostra radio su nel nord, precisamente a Bormio, e l'ho sentito tutto il giorno, che era favolosa, perché io ho all'incirca 60 anni, e è stata una bella trasmissione.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

Gianni Nazzaro. All'anagrafe Giovanni Nazzaro è nato a Napoli il 27 ottobre 1948 ed è stato un cantante e attore italiano. Figlio dell'artista Erminio Nazzaro, il suo debutto artistico avviene nel 1965 con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi. Nel 1967 partecipa al Festival di Napoli. Poi si fa notare ad Un disco per l'estate, 1968. Vince il Festival di Napoli nel 1970. Mentre si classifica al primo posto ad Un disco per l'estate, 1972, con il brano Quanto è bella lei, e due anni dopo ad Un disco per l'estate, 1974, con Questo sì che è amore. Nel 1974 è anche uno dei protagonisti dell'operetta Al cavallino bianco, nella versione prodotta dalla Rai. Tra i suoi successi, concentrati soprattutto negli anni 70, L'amore è una colomba, Bianchi cristalli sereni, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, tutte presentate al Festival di Sanremo. Gianni Nazzaro partecipa infine al Festival di Sanremo 1983 con il brano Mi sono innamorato di mia moglie. Nel 1987 tenta nuovamente di partecipare al Festival, ma il brano da lui proposto, Perdere l'amore, viene scartato alle selezioni. Ironia della sorte, lo stesso brano viene ripresentato l'anno successivo da Massimo Ranieri e questa volta non solo viene selezionato, ma addirittura vincerà la manifestazione. Partecipa con successo a delle commedie musicali. Gianni Nazzaro muore a Roma il 27 luglio del 2021 all'età di 72 anni. Tra i brani più popolari di Gianni Nazzaro ricordiamo Questo sì che è amore, Far l'amor con te, La nostra canzone, Quanto è bella lei.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Gianni Nazzaro.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Loredana Bertè.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Tricarico. Una donna come te. Una donna

0: Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Wes e Dori Ghezzi. Tu nella mia vita.
1: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia?

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 luglio del 1215, Federico II viene nuovamente incoronato imperatore del Sacro Romano Impero ad Aquisgrana, dopo la sconfitta di Ottone IV. Lo scioglilingua di oggi è: la marmotta quando annotta nella grotta già barbotta, che la pappa non è cotta, quando è cotta ribarbotta, perché è scotta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Nell'antico Medioevo, lo schiavo al volante era il servo sterzo. Ed ora l'aforisma del giorno. Amare significa accettare anche le imperfezioni. Il consiglio della nonna di oggi è: questa mattina avete fatto colazione con un ricco zabaione? Non gettate i gusci delle uova, possono essere riciclati per nutrire le vostre piante. Essiccateli nel forno, polverizzateli con l'aiuto del frullatore e avrete così ottenuto un ottimo fertilizzante. Adesso l'indovinello del giorno. Può averla solo chi perde. La risposta è la rivincita. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi si scusa senza essere accusato confessa apertamente il suo peccato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Impavido. Impavido. Dal latino impavidus, da in, negazione, e pavidus, cioè pauroso. Significato: intrepido, colui che non ha paura di niente.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: fare. Il mio viaggio inizia qua.
1: La sicurezza inizia dalle piccole cose. Un attimo di attenzione può prevenire un incidente.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Pago e Franco Califano, un'estate fa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Valentina Alfò di Noto, in provincia di Siracusa, a Giuseppe Fiorello di Palermo. Buon compleanno ad Adriana Di Marzo di Palermo, a Giovanni Macaluso di Caltanissetta e facciamo gli auguri a Fabriana Caruso di Nissuria, in provincia di Enna, a Jessica Calandra di Bergamo ed infine auguri a Maria Maglio di Bologna. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora. Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gianni Meccia.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Gianni Meccia.
1: Pissi pissi bau bau, pissi pissi bau bau, pissi pissi bau bau,

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Gianni Meccia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La cabina, Il barattolo, Pissi pissi bao bao, Sole non calare mai, L'ultima lettera, Il pullover.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Negramaro.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 6 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Loquace. Loquace. Dal latino loquax, da loqui, parlare. Significato: che parla molto, chiacchierone, in senso figurato, significativo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mercenario. Mercenario. Dal latino dotto, mercenarium, chi opera dietro compenso. Significato come dispregiativo: chi presta un servizio a pagamento, avventuriero, soldato di ventura, dispregiativo, venale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Squittire. Squittire. Voce di origine onomatopeica. Significato: stridere con voce molto sottile, detto anche di rondini o di topi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quadricipite. Quadricipite. Dal latino quadriceps, composto da quadri e dal tema caput, capo, testa. Significato in anatomia: insieme di quattro muscoli posti nella parte anteriore della coscia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Margherita Salerno di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Concetto d'Amico di Catania. Buon compleanno a Silvana Bosco di San Giuliano di Teano, in provincia di Caserta, ad Antonina Palazzolo di Villafrati, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Maria Riccobono di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Rosa Maria di Blasi di Gran Michele, in provincia di Catania, ed infine auguri ad Evelyn Balistreri di Aspra, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Ciao.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Franco da Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia. Volevo rispondere al messaggio che ha mandato una signora questa mattina di Milano, che si lamentava che ci sono troppi barboni in giro per Milano, che non è una cosa concepibile tutti questi barboni in giro per Milano. Vorrei dire a quella signora di ringraziare Dio che a lei la vita gli è andata sempre bene, fino adesso gli è andata bene, e di non disprezzare le persone a cui la vita non è andata granché bene, perché la vita può cambiare da un momento all'altro, quindi di stare attenta prima di dire certe parole, perché non penso che quelle persone siano lì con tanto piacere, che stanno lì con tutto il piacere del mondo. Quindi prima di dire cose assurde, di pensarci un po'.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il medico mi ha detto di fare sport. Gli ho chiesto se alzare il telecomando conta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Basta con i piaceri della carne. Facciamo godere anche le verdure.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non sono pigro, sono in modalità risparmio energia.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Basta un attimo per un incidente, ma anche un attimo per prevenirlo. La sicurezza inizia da te. La casa è un rifugio, non un pericolo. Attenzione e prevenzione fanno la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita. Io che

0: Felicia, I love you over. Ciao.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Massimo Di Cataldo. Allora scusami.
3: Tanto non puoi mica avere tutto, è già stato tanto averti, condividere quel letto, fare tutti quei progetti e provare a costruire ogni cosa che hai distrutto. Giusto, forse non è stato giusto, e cercando la ragione già mi sembra tutto guasto.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Profeti.

Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora. Benji e Fede. Musica animale

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony Renis, quando, quando, quando.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 8:22.

Sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Marco Fanigliulo. A me mi piace vivere alla grande.
1: Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato. Oggi è l'onomastico di Fortunato. Il nome ha origine latina ed è di chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 luglio del 1215, Federico II viene nuovamente incoronato imperatore del Sacro Romano Impero ad Aquisgrana, dopo la sconfitta di Ottone IV. Lo scioglilingua di oggi è: la marmotta quando annotta nella grotta già barbotta, che la pappa non è cotta, quando è cotta ribarbotta, perché è scotta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Nell'antico Medioevo, lo schiavo al volante era il servo sterzo. Ed ora l'aforisma del giorno. Amare significa accettare anche le imperfezioni. Il consiglio della nonna di oggi è: questa mattina avete fatto colazione con un ricco zabaione? Non gettate i gusci delle uova. Possono essere riciclati per nutrire le vostre piante. Essiccateli nel forno, polverizzateli con l'aiuto del frullatore e avrete così ottenuto un ottimo fertilizzante. Adesso l'indovinello del giorno. Può averla solo chi perde. La risposta è la rivincita. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi si scusa senza essere accusato confessa apertamente il suo peccato.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Impavido. Impavido. Dal latino impavidus, da in, negazione, e pavidus, cioè pauroso. Significato: intrepido, colui che non ha paura di niente.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Franco Califano, buio e luna piena.

0: Rita Notizie.
1: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Margherita Salerno di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Concetto d'Amico di Catania. Buon compleanno a Silvana Bosco di San Giuliano di Teano, in provincia di Caserta, ad Antonina Palazzolo di Villafrati, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Maria Riccobono di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Rosa Maria di Blasi di Gran Michele, in provincia di Catania, ed infine auguri ad Evelyn Balistreri di Aspra, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
1: La vita cos'è?

0: Nicchia con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Più si sono confrontati oggi Giorgia e Ornella Vanoni.
1: Confronti.
2: Max Pezzali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 9 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giovanni e telefono da Sciacca. Vorrei dare due proverbi. Il primo è questo: li guai venno a cavaggio e se ne vanno a peri. Che sarebbe come dire, i guai vengono subito e se ne vanno piano piano. Ciao a tutti, ciao.
4: Ciao, sono Antonio da Napoli e volevo dire che il mio proverbio di oggi è che chi non tiene coraggio non si cocca che femmina bella. Cioè, un uomo che non ha coraggio non riesce a trovare una bella donna per sé, per la vita. Ciao, grazie.
5: Amore e gelosia sono sempre in compagnia. Ciò significa amore e gelosia stanno sempre in compagnia. Grazie.
6: Scrivi il male che fai sulla roccia e il bene che fai sulla sabbia, perché tu te lo possa sempre ricordare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Lucio Battisti. Pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Valentina Alfò di Noto, in provincia di Siracusa, a Giuseppe Fiorello di Palermo. Buon compleanno ad Adriana Di Marzo di Palermo, a Giovanni Macaluso di Caltanissetta e facciamo gli auguri a Fabriana Caruso di Nissuria, in provincia di Enna, a Jessica Calandra di Bergamo ed infine auguri a Maria Maglio di Bologna. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Umberto Balsamo, Spina di Rosa.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: andare e lasciami a non ci pensare.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Margherita Salerno di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Concetto d'Amico di Catania. Buon compleanno a Silvana Bosco di San Giuliano di Teano, in provincia di Caserta, ad Antonina Palazzolo di Villafrati, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Maria Riccobono di Tre Fontane, in provincia di Trapani, a Rosa Maria di Blasi di Gran Michele, in provincia di Catania, ed infine auguri ad Evelyn Balistreri di Aspra, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Le ore 11 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Fortunato.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 11:53.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Candida, Da bambino, Cronaca di un amore, È davvero così strano, Erba di casa mia, Io e te, L'amore un attimo, La prima volta insieme, Le braccia dell'amore, Lasciami dove ti pare, Perdere l'amore, Le storie d'amore, Pietà per chi ti ama, L'infinito, Preghiera per lei. Ma l'amore cos'è? Quando l'amore diventa poesia. Mia ragione, Rose rosse, Parla tu, cuore mio, Se bruciasse la città, Quella porta, Sogno d'amore, Se tieni una stella, 20 anni, Ti amo anche se non so chi sei, Via del conservatorio, Ti penso, Tu sei bella come il sole e Un giorno bellissimo. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Alberto Radius, che cosa sei?

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

fermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia strada.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi vien da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 12:26.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: per te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Salvatore Adamo. Lei.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili, ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dai tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio che ne sanno, ma che ne sanno loro?

0: forse la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina un fratello partito di prima mattina, è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 12 e 52 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam. E poi vediamo come va.
3: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: amore effimero.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Profeti.

0: arrivederci ancora.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Sano di Acireale. Le volevo rispondere alla signora di Milano che parla di una vergogna perché praticamente a Milano ci sono i barboni dietro i negozi. Le volevo dire alla signora che dietro un barbone c'è un uomo con la sua dignità. Quindi la vergogna, diciamo che è lei.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 13:24.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Senza il buon senso non c'è vera virtù.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Antonio da Siracusa. Volevo fare un appello agli automobilisti che quando incrociano i ciclisti, fermo restando che entrambi hanno gli stessi diritti di circolare, ma il ciclista ha degli spazi vitali e delle necessità, per cui nel sorpasso un colpo discreto di clacson, allargare la traiettoria e non accelerare passando, ma mantenere una velocità moderata. Il ciclista può scartare per la irregolarità dell'asfalto e se dovesse capitare, come purtroppo si sente, che un ciclista finisce sotto una macchina, al ciclista va a finire all'ospedale se non peggio, l'automobilista va a finire in tribunale se non in galera. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 13:55.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Radio Margherita, Carmelo da Trovino, voglio rispondere a quel signore che ha detto poco fa no al razzismo. Io sono d'accordo, no al razzismo, però noi gli italiani, il governo italiano gli dà tanto agli extracomunitari, tanti privilegi, tante cose e tanti aiuti gli danno, mentre ci sono molti ragazzi italiani con due bambini che non possono avere nessun aiuto da parte dello Stato. Perciò quindi io dico sì, no al razzismo, aiutiamo questi extracomunitari, però prima dobbiamo aiutare anche i nostri ragazzi che sono padri di famiglia e sono disoccupati. Lo Stato italiano lo deve capire, perché noi siamo italiani, italiani che sappiamo dare aiuto agli altri, ma a noi chi ci dà aiuto? Nessuno.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Giorgia, la cura per me.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Migliola Cinquetti, Dio come ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14:26.

0: Franco Battiato. La polvere del branco.
1: Do you know Turgenev? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Un rimedio naturale contro il prurito e il gonfiore provocati dalle punture di zanzara è quello di applicarvi sopra una piccola quantità di ammoniaca.
1: I consigli della nonna.
2: Se la nostra bici giace inutilizzata nel garage, possiamo prenderne il cestino e appenderlo alla parete facendone un contenitore per la posta o per contenere piccoli oggetti.
1: I consigli della nonna.
2: Un valido alleato contro le smagliature è l'olio di mandorle. Applicato dopo la doccia con un leggero massaggio circolare, aiuterà ad idratare, nutrire e a ripristinare l'elasticità della vostra pelle.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mario, chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo dire la mia in riguardo agli insegnanti, che spesso sento come ultimo il messaggio della signora che diceva che il livello degli insegnanti si è abbassato. Ma io da insegnante vorrei dire sia alla signora ma a tutti quelli che parlano di, degli insegnanti, che purtroppo le armi che abbiamo a disposizione non sono più quelle di una volta. All'epoca anche io, quando mia madre veniva a parlare a scuola, se l'insegnante diceva vostro figlio non va bene, non si impegna, non sta facendo quello che deve fare, per usare una terminologia napoletana, le prendevo e abbuscavo lì davanti all'insegnante, e poi quando tornavo a casa erano solo punizioni. Oggi, se ti permetti di toccare semplicemente un ragazzino e dire signore vostro figlio sta facendo, vieni richiamato dalla stessa madre, e lei cosa fa? Ti dice la madre, per cercare di trovare strategie affinché mio figlio possa. E poi ovviamente i numeri di una scuola, anche lo stesso preside dice professore cerchiamo di portare un po' di pazienza, noi dobbiamo cercare di, se no i ragazzi poi vanno via, e alla fine noi siamo in classe, facciamo quello che possiamo fare, ovviamente con un disturbo continuo da parte dei ragazzi, ma purtroppo non abbiamo armi, non esiste più la nota, non esiste più la sospensione, non esiste più essere richiamato da un genitore. La volete la soluzione? Tirate fuori via i genitori dalle scuole, fateli uscire, eliminate, bandite i gruppi chat delle mamme, che sono la rovina di tutto. E poi vi farò vedere come gli insegnanti ritornano a essere quelli che forse erano una volta, con un potere maggiore, giusto, e non quelli di adesso, che purtroppo vicino a un ragazzo che magari ti risponde anche male devi sottostare e stare zitto, perché altrimenti viene la mamma e le prendi pure dalla madre.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Rita Pavone sul Cucuzzolo.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 14 e 56 minuti.

0: Io ascolto Radio Margherita perché non c'è niente di più bello.
1: Radio Margherita, non c'è niente di più bello.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Profeti.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 16:23.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Succede se butti una pietra bianca nel Mar Rosso? La risposta è: si bagna.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: conta più.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di lunedì vedrà sempre l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo sull'Italia, con una nuova settimana molto calda, in settimana tesi anche 40 gradi in alcune aree del sud Italia. Per quanto riguarda lunedì, cielo sereno, poco nuvoloso al nord, qualche breve temporale di calore verso sera su Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno, poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Profeti.

0: Radio Margherita.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gabriella da Torino. Volevo dirti che ascoltandoti ho scoperto quanta bontà e buonsenso ci sia nella maggior parte degli italiani. Le loro opinioni e i loro consigli mostrano una gentilezza d'animo che non mi sarei mai aspettata. Grazie anche per questo, Radio Margherita. Ciao e buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Più si sono confrontati oggi Giorgia e Ornella Vanoni. Confronti!
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 17:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Stratega. Stratega, dal greco strategos, comandante dell'esercito. Significato: esperto di strategia militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deambulare. Deambulare, dal latino composto da de e ambulare, cioè camminare. Passeggiare senza una meta precisa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Esodo. Esodo, dal latino dotto exodum, dal nome di uno dei libri dell'Antico Testamento. Significato: il partire di più persone da uno stesso luogo. Per antonomasia, la partenza degli ebrei dall'Egitto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anagrafe. Anagrafe, dal greco ana e grafe, scritto sopra. Significato: registro della popolazione del comune, oppure ufficio in cui esso è contenuto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti. Dare il proprio tempo agli altri arricchisce anche te. Il servizio civile è crescita. Inizia oggi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Nico e Gabbiani. Parole.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: La cosa che mi fa arrabbiare di più Radio Margherita, no? È la sporcizia. La sporcizia è l'inverosimile. Perché devono sporcare sempre i nostri comuni, i nostri terreni, le nostre belle realtà italiane? Ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 17 e 50 minuti.
1: Marco Masini, il confronto. E se...

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Mauro Lusini, la mia chitarra.
6: Quando

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, chiamo da Torino. Volevo dare tutta la mia solidarietà al messaggio della persona che ho sentito poco fa, che si conclude dicendo: tutte le persone sono uguali. Hai perfettamente ragione, così come hai perfettamente ragione che il popolo italiano non l'ha ancora capito. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 18:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Da piccolo i miei mi mandavano in una colonia di bambini così poveri che sulla spiaggia, invece dei castelli, facevamo le case popolari di sabbia.
2: L'angolo del sorriso.
4: Due scheletri entrano in un bar. Un caffè e uno straccio, per favore.
2: L'angolo del sorriso.
3: Chi si è visto, si è visto, disse lo specchio andando in frantumi.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, anch'io voglio fare un appello a tutti i generi del mondo come me: uniamoci contro le suocere cattive. È brutto da dire, soprattutto sono vicino al mio suocero Gianni, perché la sua moglie Maddalena è veramente un'arpia. Grazie a Radio Margherita per il mio appello.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Radio Margherita. Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Ti sposerei domani.

0: Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Eugenia. Voglio complimentarmi con la giustizia italiana, col ministro della giustizia, col tribunale di Bari, che in 2 anni di una causa civile si sono succeduti 4 giudici. Ogni volta si cambia un giudice. Ma come pensiamo di arrivare in fondo noi? Ecco spiegate le cataste di faldoni e fascicoli nei tribunali. Non si lavora così. Prendete provvedimenti, 4 giudici in meno di 2 anni. Meditate, gente, meditate.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta 3 canzoni.
4: 3 canzoni.
3: In sequenza ascolterete i 3 brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. 3 canzoni di Milva.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Milva.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Canzone.
2: Dipingi un mondo per me.
0: Segui il vento.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 19:24.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Julio Iglesias.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Sergio Endrigo. Teresa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 19:56.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 20 e 25 minuti.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: lasciami e non ci pensare.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 20:54.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Esordio settimanale con l'anticiclone subtropicale su tutta Italia. Nelle prossime ore sole e caldo intenso. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso, massimi anche fino a 35 gradi. Verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Centro Italia con tempo stabile, assolato, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio in montagna. E poi sud, anche qui una giornata soleggiata con sole dappertutto e caldo intenso su tutte le aree interne. Tocchiamo anche i 36-37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 21:53.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Candida, Da bambino, Cronaca di un amore, È davvero così strano, Erba di casa mia, Io e te, L'amore un attimo, La prima volta insieme, Le braccia dell'amore, Lasciami dove ti pare, Perdere l'amore, Le storie d'amore, Pietà per chi ti ama, L'infinito, Preghiera per lei. Ma l'amore cos'è? Quando l'amore diventa poesia, Mia ragione, Rose rosse, Parla tu cuore mio, Se bruciasse la città, Quella porta, Sogno d'amore, Se tieni una stella, 20 anni, Ti amo anche se non so chi sei, Via del conservatorio, Ti penso, Tu sei bella come il sole, E Un giorno bellissimo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 22:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Davide da Messina. Ho appena ascoltato un medico psichiatra il quale lamentava le dichiarazioni di una paziente e invita voi Radio Margherita a filtrare i messaggi che ricevete. E allora io replico al dottore che, come dico, per qualsiasi professione non siamo, per fortuna e purtroppo non siamo tutti uguali, per cui se lui è una persona per bene, come sicuramente è, ci possono essere tanti suoi colleghi che non lo sono, non qualcuno, tanti, perché ognuno ha le proprie esperienze personali. Io ho le mie, grazie a Dio sono entrato poche volte in ospedale e non ho trovato sempre persone per bene. Non le ho trovate sempre, spesso sì, ma sempre no. Ho trovato anche dei criminali, come sappiamo bene. Quindi il medico che viene a fare la predica se la risparmi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Roberto Carlos. Canzone per te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Io ascolto Radio Margherita perché perché la mattina se l'accendo appena sveglio e poi non riesco più a scendere dal letto perché sto troppo bene. Sì, è vero, Radio Margherita mi piace per due motivi: perché è forte, doppiamente forte.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i profeti.

0: Michele Bravi, Inverno dei fiori.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Sono le ore 23:26.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore.
2: In nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui.

0: Non sottovalutare il potere di un piccolo gesto. La cintura può salvarti la vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: E volevo dire che sento molti messaggi di persone che si lamentano, quindi sono lamentele continue che non portano a nulla. Siate propositivi e soprattutto date un senso alla vostra vita. Ognuno di noi nel piccolo può fare qualcosa. Il lamento non serve a nulla, serve solo ad aumentare la piaga. Buongiorno Radio Margherita e grazie per tutto quello che fai per noi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Anselmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23:59.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Negramaro.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il posto dei santi, Mentre tutto scorre, Parlami d'amore, Ruberò alla luna, Singhiozzo e Ti è mai successo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gianni Morandi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Più burocratica è un'organizzazione, più grande è la misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: La chiamo dalla provincia di Enna. Vorrei rispondere al messaggio del signore precedente riguardante l'omosessualità. Allora, non sono assolutamente d'accordo col dire che l'omosessualità è un abominio. Gli omosessuali sono persone come tutti, con gli stessi diritti, e quindi nel caso in cui avessimo dei figli o dei cugini, dei parenti che siano omosessuali, bisogna accettarli per quello che sono, che l'omosessualità non è una malattia. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
4: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 13 luglio. È mezzanotte e 53 minuti. Radio

0: Sono Giuseppe e chiamo da Palermo. Io faccio l'autista dei pullman. Ascolto Radio Margherita perché da Palermo a Catania e da Catania a Palermo Radio Margherita mi dà tanta felicità, tanta serenità. Grazie.
1: Radio Margherita. Da Catania a Palermo tanta felicità e serenità.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pupo.
3: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Con il brano Povera Patria si sono confrontati oggi Alice e Franco Battiato.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Davide da Messina. Ho sentito l'appello di quella signora che dice: ma perché parenti serpenti? I serpenti stanno nella giungla e si devono schiacciare. Innanzitutto i serpenti stanno a casa loro e non vanno schiacciati, prima cosa. E anche se li incontriamo nelle nostre zone vanno rispettati. Sono sempre creature di Dio. L'importante è fare attenzione alle vipere, che sono velenose.

0: Purtroppo nel mio caso, nel caso di tanti altri amici miei, di miei conoscenti, tutti nelle stesse condizioni, familiari serpenti, parenti serpenti, è come se ci sono.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Little Tony, perdonala.
5: Sei tu fuori.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per ridurre le rughe è possibile applicare sul viso una maschera al miele. Esso ha infatti proprietà antiossidanti e aiuta a proteggere le cellule dai radicali liberi.
0: I consigli della nonna.
1: Per eliminare l'odore di aglio dalle mani, strofinale con delle foglie di prezzemolo.
0: I consigli della nonna.
1: Un metodo per far passare il singhiozzo è quello di mangiare un cucchiaino di miele o di zucchero.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io volevo rispondere alla signora di Torino che dice che le periferie di Torino sono sporche e quindi fa un appello al sindaco, ma io mi chiedo chi li sporca le periferie? Siamo noi che sporchiamo le periferie, quindi cosa c'entra il sindaco? Partiamo da noi, quindi teniamoli a modo noi, così non abbiamo bisogno dell'intervento del sindaco.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 13 luglio. È luna. È 53 minuti.